0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza graduale schiarita ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. Temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est-nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Let's go.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza graduale schiarita ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. Temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est-nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
3: e qui
2: alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui. Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
9: E senti che profumo.
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
11: le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
14: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
17: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone. Come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante: vedere bene ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
9: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
10: È qui.
9: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
10: Sì.
9: Quindi ho sbagliato oleificio?
10: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi, più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza a graduali schiarite ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est a nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
8: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
9: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
8: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
9: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
10: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nuova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Guarda che se ti prendo!
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
1: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Radio Record accende le emozioni. Radio Record.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria Lepas di Rimini. Vieni a scoprire Lepas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. Lepas, drive your elegance.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
10: Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
11: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
15: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e il Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai sarai lagio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
16: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 7:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
6: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project, il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
5: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
6: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
5: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
7: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
8: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della

0: in una zona relax.
1: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
0: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
0: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV. Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi, più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza graduale schiarita ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est a nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
9: E senti che profumo!
10: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
10: le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
3: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia-Romagna.
14: La mattina di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizza. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Una città incantata, la tua vetrina è illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
10: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato. Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
18: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
19: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e i Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la la luce sotto il 20° grado della bilancia. Sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: esatta. Sono le 8:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
2: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella, per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
3: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
2: Ultima pagina: è morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22.

0: Ecco, penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech, indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
1: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
2: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
3: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
4: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
9: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass, drive your elegance.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza graduale schiarita ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. Temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est a nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
7: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
6: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
7: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
6: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
8: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
9: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Molino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
12: Good morning.
11: Buongiorno con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Guarda che se ti prendo.
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e i Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la la luce sotto il 20° grado della bilancia. Sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
8: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
18: Radio Record.
19: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record. No.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Ucraina 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
2: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
3: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
2: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
2: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
13: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
15: È qui.
14: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
15: Sì.
14: Quindi ho sbagliato oleificio?
15: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
16: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza svizzera. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
5: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara da 22.950 euro fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Ma sorbole, ma sorcime, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Avremo cielo nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi, più probabili sul settore centro-orientale. Tendenza a graduali schiarite ed esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nelle ore serali e notturne cielo regolarmente nuvoloso con probabili foschie nelle aree vallive. Temperature minime in lieve aumento attorno a 15 gradi e massime in locale diminuzione attorno a 22 gradi. Venti deboli da est nord-est sul settore centro-orientale con rinforzi sul crinale appenninico, deboli e variabili sul resto del territorio. Mare mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire localmente molto mosso nelle ore serali. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 13 a venerdì 16 ottobre. Nel periodo la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento nei valori massimi, possibile formazione di foschie durante le ore notturne e al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
6: Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
7: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto. Per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
7: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
12: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
13: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
5: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
4: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
5: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
4: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
6: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione. Ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori. La Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Pala Eur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata a 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi, con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo, mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ugliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
3: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
2: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
16: Dove siamo? A Longiano?
17: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
16: E senti che profumo!
17: È la grigliata della capannina.
18: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
17: le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
19: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
3: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
2: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.

0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08 ristorantelevelebellaria.com.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
3: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
6: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
3: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
6: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
7: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
8: Una città incantata, la tua vetrina illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
9: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta, senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record.
15: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per una presunta alterazione dello stato civile in relazione alla paternità di due bambini nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Al centro dell'inchiesta ci sono una presunta relazione extraconiugale con il suo comandante di stazione. Le dichiarazioni rese agli uffici dello stato civile nel riminese al momento della formazione degli atti di nascita e successivamente accertamenti del DNA che avrebbero messo in discussione la paternità attribuita al marito, anche lui appartenente all'arma. Secondo l'accusa, la donna 35enne, pur essendo consapevole della possibilità che i figli non fossero biologicamente del coniuge, avrebbe attribuito a quest'ultimo la paternità di entrambi i bambini, inducendolo a credere di esserne il padre naturale. Il primo episodio riguarda un bambino il cui atto di nascita sarebbe stato formato a Rimini nell'estate del 2023. Il secondo concerne una bambina e risale agli inizi del 2025. In entrambi i casi, secondo l'ipotesi accusatoria, le dichiarazioni della donna avrebbero indotto il pubblico ufficiale incaricato a registrare una paternità non corrispondente a quella biologica, determinando così una presunta alterazione dello stato civile dei minori. Cesena, Andrea Antonioli ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento, quello per il miglior saggio al premio internazionale Lord Byron, merito del volume I grandi personaggi che hanno cambiato l'Italia del Medioevo. Al concorso, patrocinato dalla Regione Liguria e dall'UNESCO e altre importanti istituzioni, hanno partecipato diverse centinaia di autori e numerose case editrici. Presidente ad memoriam del premio è Alessandro Quasimodo, mentre la giuria è stata presieduta da Marina Pratici. Il volume, commenta Antonioli, ripercorre il Medioevo attraverso la vita, le azioni e il pensiero di figure maschili e femminili emblematiche e carismatiche. Dal mio lavoro si può evincere che questa epoca, solitamente considerata oscura e decadente, fu in realtà molto più positiva e prolifica di quel che si crede, soprattutto in Italia, dove la nascita dei comuni diede linfa e vigore alla vita sociale e alla politica, con lo sviluppo delle municipalità, un fenomeno unico che fece emergere uno spirito nuovo di identità, di appartenenza e produsse i primi statuti della storia, veri e propri strumenti legislativi e civili. Anche l'economia spiccò il volo e così pure la cultura, con il grande orgoglio artistico e letterario e la nascita delle prime università e accademie. Il saggio è disponibile anche in audiolibri. Per l'autore cesenate, quello ricevuto a Porto Venere è stato l'ennesimo riconoscimento della sua eccellente e prolifica attività letteraria all'insegna della divulgazione storica puntuale ma con stile fluido.
3: Lo sport.
4: Ravenna, la quarta vittoria consecutiva fra le mura amiche, riporta serenità in casa giallorossa con Andrea Mandorlini che, dopo la tensione accumulata nella gestione della partita, commenta elogiando la prestazione di tutta la squadra dopo il passo falso contro la Pianese. Direi che siamo partiti molto bene. Simone Rabbi ha avuto subito 2-3 occasioni che meritavano migliore fortuna. Poi la partita in chiusura di primo tempo si è messa al meglio e anche se nella ripresa abbiamo concesso qualcosa, l'abbiamo comunque gestita bene e quindi rendo grande merito ai ragazzi perché avevamo troppo bisogno di fare il risultato e siccome non è mai facile perché le partite si possono sempre complicare, credo che una giornata così sia stata per loro ampiamente meritata. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io.
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
16: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante: vedere bene ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco: penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech, indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui. Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
13: E senti che profumo.
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
15: le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

vediamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ora esatta. Sono le 10:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
3: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
4: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
4: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
3: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11:45 a Stoccolma, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi Ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
9: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
16: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
17: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta e ceci. Questi gli ingredienti: pasta corta tipo tubetti 160 grammi, ceci già lessati 400 grammi, spicchi di aglio 3 o 4, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Passiamo al procedimento. In un pentolino facciamo rosolare l'aglio con un filo di olio e qualche aghetto di rosmarino. Sciacquiamo i ceci sotto l'acqua corrente fredda e poi li scoliamo. Aggiungiamo i ceci, li lasciamo insaporire per qualche minuto. Aggiustiamo di sale ed eliminiamo l'aglio. Frulliamo la metà dei ceci con un bicchiere di acqua tiepida fino a ottenere una purea liscia e omogenea. Versiamo la purea nel pentolino con i ceci interi e lasciamo insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiungiamo due bicchieri di acqua, mettiamo sul fuoco e lasciamo riprendere il bollore. Aggiungiamo la pasta, mescoliamo e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Se necessario, aggiungiamo ancora un poco di acqua. Una volta terminata la cottura, distribuiamo la pasta nei piatti individuali, aggiungiamo volendo del pepe e ultimiamo con un filo d'olio a crudo e serviamo. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Pasta corta tipo tubetti 160 grammi, ceci già lessati 400 grammi, 3-4 spicchi di aglio, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
16: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
18: Che bella musica! Radio Record.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis, calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
14: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: anni 60 rivivono ogni lunedì mattina su Radio Record. Come eravamo fino alle 12 i successi della musica italiana degli anni 60.
1: Radio Record. Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
2: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
3: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
2: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
3: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
2: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
4: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
5: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 chilometri di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
8: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

Gli anni 60 rivivono ogni lunedì mattina su Radio Record. Come eravamo? Fino alle 12 i successi della musica italiana degli anni 60.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
4: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
5: In Arabia Saudita ha prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
4: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
5: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino, al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
4: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
13: Mosciorbole, mossocme, mosciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
16: Radio Record, che bella musica!

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Onoranze funebri.

0: San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Dove siamo? A Longiano?
9: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
8: E senti che profumo.
9: È la grigliata della capannina.
10: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
8: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
9: Le parole non servono più.
8: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 12:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per una presunta alterazione dello stato civile in relazione alla paternità di due bambini nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Al centro dell'inchiesta ci sono una presunta relazione extraconiugale con il suo comandante di stazione. Le dichiarazioni rese agli uffici dello stato civile nel riminese al momento della formazione degli atti di nascita e successivamente accertamenti del DNA che avrebbero messo in discussione la paternità attribuita al marito, anche lui appartenente all'arma. Secondo l'accusa, la donna 35enne, pur essendo consapevole della possibilità che i figli non fossero biologicamente del coniuge, avrebbe attribuito a quest'ultimo la paternità di entrambi i bambini, inducendolo a credere di esserne il padre naturale. Il primo episodio riguarda un bambino il cui atto di nascita sarebbe stato formato a Rimini nell'estate del 2023. Il secondo concerne una bambina e risale agli inizi del 2025. In entrambi i casi, secondo l'ipotesi accusatoria, le dichiarazioni della donna avrebbero indotto il pubblico ufficiale incaricato a registrare una paternità non corrispondente a quella biologica, determinando così una presunta alterazione dello stato civile dei minori. Cesena, Andrea Antonioli ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento, quello per il miglior saggio al premio internazionale Lord Byron, merito del volume I grandi personaggi che hanno cambiato l'Italia del Medioevo. Al concorso, patrocinato dalla Regione Liguria e dall'UNESCO e altre importanti istituzioni, hanno partecipato diverse centinaia di autori e numerose case editrici. Presidente ad memoriam del premio è Alessandro Quasimodo, mentre la giuria è stata presieduta da Marina Pratici. Il volume, commenta Antonioli, ripercorre il Medioevo attraverso la vita, le azioni e il pensiero di figure maschili e femminili emblematiche e carismatiche. Dal mio lavoro si può evincere che questa epoca, solitamente considerata oscura e decadente, fu in realtà molto più positiva e prolifica di quel che si crede, soprattutto in Italia, dove la nascita dei comuni diede linfa e vigore alla vita sociale e alla politica, con lo sviluppo delle municipalità. Un fenomeno unico che fece emergere uno spirito nuovo di identità, di appartenenza e produsse i primi statuti della storia, veri e propri strumenti legislativi e civili. Anche l'economia spiccò il volo e così pure la cultura, con il grande orgoglio artistico e letterario e la nascita delle prime università e accademie. Il saggio è disponibile anche in audiolibri. Per l'autore cesenate, quello ricevuto a Porto Venere è stato l'ennesimo riconoscimento della sua eccellente e prolifica attività letteraria all'insegna della divulgazione storica puntuale ma con stile fluido.
1: Lo sport.
2: Ravenna, la quarta vittoria consecutiva fra le mura amiche, riporta serenità in casa giallorossa con Andrea Mandorlini che, dopo la tensione accumulata nella gestione della partita, commenta elogiando la prestazione di tutta la squadra dopo il passo falso contro la Pianese. Direi che siamo partiti molto bene. Simone Rabbi ha avuto subito 2-3 occasioni che meritavano migliore fortuna. Poi la partita in chiusura di primo tempo si è messa al meglio e anche se nella ripresa abbiamo concesso qualcosa, l'abbiamo comunque gestita bene e quindi rendo grande merito ai ragazzi perché avevamo troppo bisogno di fare il risultato e siccome non è mai facile perché le partite si possono sempre complicare, credo che una giornata così sia stata per loro ampiamente meritata. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di Cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
6: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
7: È qui.
6: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
7: Sì.
6: Quindi ho sbagliato oleificio?
7: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da R più Ruggeri. Ingresso libero. R più Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
2: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
8: Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
9: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
12: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
11: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
12: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
11: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
13: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
0: Radio Record, sport.
16: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A.
6: La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
16: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
6: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 13:03. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
3: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
4: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
3: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
4: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
3: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
12: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Guarda che se ti prendo!
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Una città incantata, la tua vetrina è illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
2: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
3: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
3: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 5808. Ristorantelevelebellaria.com.
5: L'autunno

0: confondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
1: Dove siamo? A Longiano?
2: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
1: E senti che profumo!
2: È la grigliata della capannina.
3: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
1: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
2: Le parole non servono più.
1: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
4: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
5: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
6: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
5: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
7: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
8: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
9: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
10: Radio Record. Accende le emozioni.
11: Radio Record.
12: Radio Record.
10: Radio Record.
11: Accende le emozioni.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Marino investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally, smascherato dalla videosorveglianza. È stato denunciato ieri un 22enne di Belluno che sabato verso le 21.30 alla guida di un Audi aveva travolto un bresciano di 44 anni in via 21 settembre senza prestare soccorso. Fermato anche un automobilista di Nuova Feltria intento a compiere manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino. A intervenire in entrambi i casi è stato il corpo di polizia civile. Quanto al ferito, trasportato all'ospedale di Stato, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Grazie all'acquisizione della targa e le testimonianze video raccolte dagli agenti, sono state avviate le indagini che ieri hanno rintracciato il veicolo, rientrato in territorio per assistere alla prova speciale Piandavello. Il conducente è stato denunciato per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l'incidente, per non essere rimasto sul posto in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed è stato sanzionato per la condotta di guida. Sanzioni sono fioccate anche a carico di un altro conducente, un ventenne residente a Nuova Feltria, per manovre pericolose alla guida della sua BMW modificata alla rotatoria di Fiorentino. Oltre alle sanzioni, al giovane è stata ritirata anche la carta di circolazione del veicolo, sottoposta a revisione straordinaria. Rimini, nuovo capitolo giudiziario nella vicenda che ruota attorno ai rapporti burrascosi fra Valeria Bartolucci e Emanuela Bianchi, finita al centro di un contenzioso dopo la scoperta della relazione extraconiugale tra la nuora di Perina Paganelli e Luis da Silva. Oggi pomeriggio il giudice Luca Gessaroli scioglierà le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa di Bartolucci, accusata di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse nei confronti dell'ex amica ed ex amante del marito. Nel corso dell'ultima udienza, i legali della donna, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini hanno sollevato una serie di questioni preliminari, mettendo in discussione alcuni aspetti formali della querela e la rilevanza penale di determinati episodi. Il giudice potrebbe pronunciare una sentenza di non luogo a procedere oppure disporre la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso.
2: Lo sport.
3: Forlì, quando ormai il sole è tramontato dietro al Morgagni e l'aria estiva del pomeriggio ha lasciato il passo al fresco autunnale della notte, Nicola Campedelli si presenta nella pancia dello stadio. L'allenatore dei Galletti sorride, poi comincia. È stata una partita dai due volti, ma il loro primo tempo non può essere paragonato al nostro secondo. Nella prima frazione potevamo fare meglio e ci lavoreremo. Nella seconda abbiamo fatto la partita, ci siamo andati a prendere il pareggio. Abbiamo trovato ritmo, fiducia, creando tante occasioni, tenendo il Livorno quasi sempre nella sua metà campo. Meritavamo la vittoria. Poi un'analisi sui toscani. Nella prima parte sono stati bravi, hanno giocatori forti e sono una squadra organizzata. Hanno trovato un Eurogol. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
6: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
5: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
6: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
5: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
7: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
14: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
15: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
14: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
15: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
16: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
17: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
16: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
19: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
2: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti, che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento, del valore di 12 milioni di corone svedesi, sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Record.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
6: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
13: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
14: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, Drive Your Elegance.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
2: È qui.
1: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
2: Sì.
1: Quindi ho sbagliato oleificio?
2: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.

0: Pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
4: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
3: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
5: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
6: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
15: Il pomeriggio di Radio Record suona

0: Radio Record. Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
1: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
0: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
1: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
0: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
2: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da R più Ruggeri. Ingresso libero. R più Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Gentile.

0: Tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
4: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
3: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
4: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
3: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
4: Ed è tutto. A più tardi.
6: Radio Record.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
14: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
15: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
16: È qui.
15: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
16: Sì.
15: Quindi ho sbagliato oleificio?
16: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
17: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
18: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
17: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
18: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
17: 0541 62 66 46 6. Pratiche automoto.com.
19: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
20: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
19: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
20: Ma amore, anch'io!
19: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
20: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
19: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
23: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
24: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta e ceci. Questi gli ingredienti: pasta corta tipo tubetti 160 grammi, ceci già lessati 400 grammi, spicchi di aglio 3 o 4, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Passiamo al procedimento. In un pentolino facciamo rosolare l'aglio con un filo di olio e qualche aghetto di rosmarino. Sciacquiamo i ceci sotto l'acqua corrente fredda e poi li scoliamo. Aggiungiamo i ceci, li lasciamo insaporire per qualche minuto. Aggiustiamo di sale ed eliminiamo l'aglio. Frulliamo la metà dei ceci con un bicchiere di acqua tiepida fino a ottenere una purea liscia e omogenea. Versiamo la purea nel pentolino con i ceci interi e lasciamo insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiungiamo due bicchieri di acqua, mettiamo sul fuoco e lasciamo riprendere il bollore. Aggiungiamo la pasta, mescoliamo e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Se necessario, aggiungiamo ancora un poco di acqua. Una volta terminata la cottura, distribuiamo la pasta nei piatti individuali, aggiungiamo volendo del pepe e ultimiamo con un filo d'olio a crudo e serviamo. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Pasta corta tipo tubetti 160 grammi, ceci già lessati 400 grammi, 3-4 spicchi di aglio, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
23: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis, calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Ma sorbole, ma sorcime, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni, info 0541. 1 68 81 80.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
13: E senti che profumo.
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Radio Record, in FM e DAB, in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraveglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Una città incantata. La tua vetrina è illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
4: Electrostar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale. Con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar. Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno. Anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Dove siamo? A Longiano?
9: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
8: E senti che profumo!
9: È la grigliata della capannina.
10: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
8: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi, buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
9: le parole non servono più.
8: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
13: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record, accende le emozioni.
1: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata. Cosa so?

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
10: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nuova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
15: Buon pomeriggio.
1: pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 16:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
2: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
3: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano in provincia di Roma dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
3: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele, coro di condanne contro i raid.
2: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
4: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Nuova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
18: E qui?
17: Alle terme!
18: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
17: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
19: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
20: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
21: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
23: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
9: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese: caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra

0: delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
1: Mosorbole, mosocme, mocio!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 41 68 81 80.
3: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
1: Ora esatta. Sono le 16:29. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
0: Radio Record. Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Marino, investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally, smascherato dalla videosorveglianza. È stato denunciato ieri un 22enne di Belluno che sabato verso le 21:30 alla guida di un Audi aveva travolto un bresciano di 44 anni in via 21 settembre senza prestare soccorso. Fermato anche un automobilista di Nova Feltria, intento a compiere manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino. A intervenire in entrambi i casi è stato il corpo di polizia civile. Quanto al ferito, trasportato all'ospedale di Stato, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Grazie all'acquisizione della targa e le testimonianze video raccolte dagli agenti, sono state avviate le indagini che ieri hanno rintracciato il veicolo, rientrato in territorio per assistere alla prova speciale Piandavello. Il conducente è stato denunciato per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l'incidente, per non essere rimasto sul posto in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed è stato sanzionato per la condotta di guida. Sanzioni sono fioccate anche a carico di un altro conducente, un 20enne residente a Nova Feltria, per manovre pericolose alla guida della sua BMW modificata alla rotatoria di Fiorentino. Oltre alle sanzioni, al giovane è stata ritirata anche la carta di circolazione del veicolo, sottoposta a revisione straordinaria. Rimini, nuovo capitolo giudiziario nella vicenda che ruota attorno ai rapporti burrascosi fra Valeria Bartolucci e Emanuela Bianchi, finita al centro di un contenzioso dopo la scoperta della relazione extraconiugale tra la nuora di Perina Paganelli e Luis da Silva. Oggi pomeriggio il giudice Luca Gessaroli scioglierà le riserve sulle eccezioni presentate dalla difesa di Bartolucci, accusata di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse nei confronti dell'ex amica ed ex amante del marito. Nel corso dell'ultima udienza, i legali della donna, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, hanno sollevato una serie di questioni preliminari mettendo in discussione alcuni aspetti formali della querela e la rilevanza penale di determinati episodi. Il giudice potrebbe pronunciare una sentenza di non luogo a procedere oppure disporre la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso.
0: Lo sport.
3: Forlì, quando ormai il sole è tramontato dietro al Morgagni e l'aria estiva del pomeriggio ha lasciato il passo al fresco autunnale della notte, Nicola Campedelli si presenta nella pancia dello stadio. L'allenatore dei Galletti sorride, poi comincia. È stata una partita dai due volti, ma il loro primo tempo non può essere paragonato al nostro secondo. Nella prima frazione potevamo fare meglio e ci lavoreremo. Nella seconda abbiamo fatto la partita, ci siamo andati a prendere il pareggio. Abbiamo trovato ritmo, fiducia, creando tante occasioni, tenendo il Livorno quasi sempre nella sua metà campo. Meritavamo la vittoria. Poi un'analisi sui toscani. Nella prima parte sono stati bravi, hanno giocatori forti e sono una squadra organizzata. Hanno trovato un Eurogol. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Olivicoltore, da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica, grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
9: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente, Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza spizzata. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
13: E senti che profumo.
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
2: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro il Raid.
3: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Iacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
2: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il Centro Genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
3: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
2: Il calcio: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
4: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113. 13.
8: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
9: È qui.
8: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
9: Sì.
8: Quindi ho sbagliato oleificio?
9: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
6: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
7: Esatto! Con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project, il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
6: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
7: Zero permessi! Siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è

0: ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno. Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
1: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
2: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
3: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
9: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
11: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
12: Radio Record, accende le emozioni.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
4: Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura, domani.
1: Radio Record.
2: Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
2: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
1: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
2: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
3: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da R più Ruggeri. Ingresso libero. R più Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 17:59.
1: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
4: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
4: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexis Greenwich.
5: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
4: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
6: Ma è una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Aquashop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
15: E senti che profumo.
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
16: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
18: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
7: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record, in tutta l'Emilia Romagna.
9: Radio Record! Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
2: Per noi la cucina è un mare da esplorare.

0: macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
8: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
7: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
8: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%, ma attento, scade a fine anno.
7: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
9: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
10: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il Mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Mulino Benini, il tuo mulino.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: Radio Record on the road. Il Drive Time, con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
7: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
8: È qui.
7: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
8: Sì.
7: Quindi ho sbagliato oleificio?
8: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
7: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Una città incantata, la tua vetrina è illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
5: Electrostar! Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar! Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Electrostar.com.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
9: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
10: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
11: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
12: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
0: Radio Record Sport.
1: bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
15: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
16: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
1: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su Giri Ledecka. Infine, Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record on the road, il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
3: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
4: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Olmetto. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
4: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina. Ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
3: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
5: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. Quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
4: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Record.
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
7: Ma fuori diluvia e hai apparecchiato in terrazza? Ma hai chiuso tutto con le vetrate?
8: Esatto, con le vetrate panoramiche Vepa di Raggini Sun Project il tuo terrazzo diventa uno spazio da vivere tutto l'anno.
7: Lo dovrei fare anch'io, ma avrei speso una follia. E poi i permessi?
8: Zero permessi, siamo in edilizia libera. La vera follia è non farlo. C'è ancora la detrazione fiscale del 50%. Ma attento, scade a fine anno.
7: Mi hai convinto, chiamo subito Raggini.
9: 0541 75 94 16 o vai su raggini.com. Chiudi fuori l'inverno con Raggini Sun Project.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
16: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
19: Dove siamo? A Longiano?
20: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
19: E senti che profumo.
20: È la grigliata della capannina.
21: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
19: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
20: le parole non servono più.
19: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
22: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
23: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: extravergine di oliva spremuto a freddo con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io.
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Ottobre è il mese della vista e quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini per tutto il mese di ottobre il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini a Cesena e Cesenatico, perché vedere bene cambia tutto.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito!

0: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
2: Radio Record on the road.

0: l'ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, impossibile stabilire se il trauma cranico mortale sia dovuto alla bottigliata sulla testa oppure a una caduta a terra che avrebbe provocato un colpo al capo. E quanto emerge dalla consulenza depositata dal perito Dario Raniero, ricercatore universitario di Verona, incaricato dalla procura di Ravenna. Un passaggio che complica il quadro investigativo intorno alla morte di Nicola Musiani, il 54enne deceduto lo scorso luglio a seguito della brutale aggressione subita a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio. A distanza di mesi dai fatti che hanno portato all'arresto di un gruppo di giovani residenti nel Forlivese, con l'ultimo fermo, il sesto, avvenuto nelle scorse settimane, emerge dunque un nuovo fondamentale nodo medico legale che rischia di ridisegnare i contorni e le responsabilità del futuro processo. Secondo quanto evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dagli inquirenti, il quadro clinico che ha condotto al decesso presenta zone d'ombra rilevanti. Castel San Pietro, l'identificazione dell'uomo trovato morto nel laghetto Mariver sabato mattina sarà ufficialmente confermata solo dopo l'autopsia disposta dal magistrato di turno. Dicono dal comando carabinieri di Imola, si tratterebbe secondo le prime informazioni di un uomo vedovo classe 1986 che risiedeva poco distante dal luogo del ritrovamento. L'autopsia dovrà stabilire l'esatta causa di morte per confermare o meno l'ipotesi attualmente più accreditata, ovvero quella di un malore che lo ha fatto scivolare nel laghetto alle prime ore del giorno di sabato. Scartata invece fin dal principio l'ipotesi di una morte violenta per mano di terzi, dal momento che una prima ricognizione cadaverica da parte del nucleo investigativo dell'arma e del medico legale il corpo non presentava segni di violenza. Solo i segni dei morsi degli animali che nuotano nel lago, in particolare le molte tartarughe. L'uomo non aveva con sé i documenti. Verucchio, l'istituto comprensivo di Verucchio ricorda il suo allievo deceduto. Non si arresta l'ondata di messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Riccardo Gualtieri, il 18enne che ha perso la vita nei giorni scorsi a seguito di una fatale caduta in casa. L'ultima testimonianza di affetto in ordine di tempo proviene dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio, luogo dove il ragazzo abitava con la mamma. Per le scuole superiori il giovane aveva deciso di frequentare il liceo scientifico di San Marino, dopo avere concluso il percorso fino alle scuole medie nel borgo della Valmarecchia. In questo momento di infinito dolore, si legge in una nota, la dirigenza, il corpo docente e tutto il personale dell'istituto comprensivo Ponte sul Marecchia esprimono il più profondo cordoglio e si stringono alla famiglia per la dolorosa perdita dell'ex alunno. Nonostante il tempo concesso a Riccardo sia stato troppo breve, il ricordo che lascia indelebile tanto tra i docenti che tra gli ex compagni. Non dimenticheremo, aggiungono dalla scuola, la sua presenza fra i nostri banchi e il tratto di strada percorso insieme, vi siamo vicini con il cuore. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Olivicoltore,
5: Da Sapini è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
8: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
9: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epas di Rimini. Vieni a scoprire L'Epas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epas, drive your elegance.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
15: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina. Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
8: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Radio Record, la differenza si sente.

0: Usanze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: A Santo Stefano, nel cuore della Romagna, c'è un mulino storico. È il mulino Benini, che dal 1926 macina grano romagnolo come una volta. La maraviglia per la pizza, la spoglia per la pasta fresca e tutte le farine per le vostre buone ricette. Farine Benini, solo nei migliori negozi e supermercati Coop e Conad della Romagna. Scopri sui social i nostri corsi di cucina. Molino Benini, il tuo mulino.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Sì, e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ed a Gallarate, in provincia di Varese, un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale a Gallarate, in codice verde. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele coro di condanne, ma i ribelli yemeniti rivendicano l'ondata di raid. Occhi puntati sulle mosse degli americani dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento statunitense. Chiudiamo con una curiosità. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie il 5 giugno 1998. Quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
9: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna, E qui?
13: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
15: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
14: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
19: La sera di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
5: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica

0: proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
7: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
8: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
6: Radio Record.
3: Radio Record.

0: L'ora esatta. Sono le 20 e 30 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Cervia, impossibile stabilire se il trauma cranico mortale sia dovuto alla bottigliata sulla testa oppure a una caduta a terra che avrebbe provocato un colpo al capo. E quanto emerge dalla consulenza depositata dal perito Dario Raniero, ricercatore universitario di Verona, incaricato dalla procura di Ravenna. Un passaggio che complica il quadro investigativo intorno alla morte di Nicola Musiani, il 54enne deceduto lo scorso luglio a seguito della brutale aggressione subita a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio. A distanza di mesi dai fatti che hanno portato all'arresto di un gruppo di giovani residenti nel Forlivese, con l'ultimo fermo, il sesto, avvenuto nelle scorse settimane, emerge dunque un nuovo fondamentale nodo medico legale che rischia di ridisegnare i contorni e le responsabilità del futuro processo. Secondo quanto evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dagli inquirenti, il quadro clinico che ha condotto al decesso presenta zone d'ombra rilevanti. Castel San Pietro, l'identificazione dell'uomo trovato morto nel laghetto Mariver sabato mattina sarà ufficialmente confermata solo dopo l'autopsia disposta dal magistrato di turno. Dicono dal comando carabinieri di Imola, si tratterebbe secondo le prime informazioni di un uomo vedovo classe 1986 che risiedeva poco distante dal luogo del ritrovamento. L'autopsia dovrà stabilire l'esatta causa di morte per confermare o meno l'ipotesi attualmente più accreditata, ovvero quella di un malore che lo ha fatto scivolare nel laghetto alle prime ore del giorno di sabato. Scartata invece fin dal principio l'ipotesi di una morte violenta per mano di terzi, dal momento che una prima ricognizione cadaverica da parte del nucleo investigativo dell'arma e del medico legale il corpo non presentava segni di violenza. Solo i segni dei morsi degli animali che nuotano nel lago, in particolare le molte tartarughe. L'uomo non aveva con sé i documenti. Verucchio, l'istituto comprensivo di Verucchio ricorda il suo allievo deceduto. Non si arresta l'ondata di messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Riccardo Gualtieri, il 18enne che ha perso la vita nei giorni scorsi a seguito di una fatale caduta in casa. L'ultima testimonianza di affetto in ordine di tempo proviene dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio, luogo dove il ragazzo abitava con la mamma. Per le scuole superiori il giovane aveva deciso di frequentare il liceo scientifico di San Marino, dopo aver concluso il percorso fino alle scuole medie nel borgo della Valmarecchia. In questo momento di infinito dolore, si legge in una nota, la dirigenza, il corpo docente e tutto il personale dell'istituto comprensivo Ponte sul Marecchia esprimono il più profondo cordoglio e si stringono alla famiglia per la dolorosa perdita dell'ex alunno. Nonostante il tempo concesso a Riccardo sia stato troppo breve, il ricordo che lascia indelebile tanto tra i docenti che tra gli ex compagni. Non dimenticheremo, aggiungono dalla scuola, la sua presenza fra i nostri banchi e il tratto di strada percorso insieme, vi siamo vicini con il cuore. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: Radio Record. Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
9: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
10: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
9: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
11: Un buon olio extravergine di oliva fa bene alla salute e migliora notevolmente il gusto delle tue pietanze.
12: Per il tuo ristorante o pizzeria e per la tua cucina in famiglia, scegli Sapigni. Dal 1850, olio extravergine di oliva anche interamente biologico.
11: Il negozio Sapigni è aperto per ristoratori e al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, sulla via statale Marecchia 39, a Villa Verucchio. Visita il sito sapigni.com.
12: Olio extravergine di oliva Sapigni, dal 1850, gocce di salute e bontà.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Radio Record. Ottobre è il mese della vista. E quale momento migliore per prendersi cura dei propri occhi? Da Ottica Fantini, per tutto il mese di ottobre, il controllo visivo è gratuito. Un piccolo gesto per qualcosa di davvero importante. Vedere bene, ogni giorno. Prenota subito il tuo appuntamento. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
1: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Dove siamo? A Longiano?
10: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
9: E senti che profumo.
10: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
9: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
10: Le parole non servono più.
9: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
15: Che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un brano, un ricordo, ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 21:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione, in apertura la cronaca. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 61 81 80.
7: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese: caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
12: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
13: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
12: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
14: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Nova Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Dove siamo? A Longiano?
20: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
19: E senti che profumo!
20: È la grigliata della capannina.
21: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
19: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
20: Le parole non servono più.
19: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
18: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Una città incantata. La tua vetrina illuminata. L'evento più speciale. Una favola di Natale.
2: Electrostar. Anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale. Con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar. Vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno. Anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.

0: montagna.
1: E qui?
0: Alle terme.
1: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
0: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
11: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: un ricordo, tante emozioni con Radio Record.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
4: Olivicoltore. Da Sapigni è arrivato il Leopard, l'innovativa centrifuga che lavora senza aggiunta di acqua per una migliore qualità dell'olio, profumi più accentuati e maggiore quantità di polifenoli, i benefici antiossidanti naturali. Con il Leopard viene mantenuto il principio della lavorazione partitaria, quindi ogni produttore ottiene solo il prodotto delle proprie olive. La centrifuga Leopard è perfetta per una lavorazione biologica. Grazie al sistema di scarico automatico e un maggior rispetto dell'ambiente. Sapigni, Villa Verucchio, sulla via statale Marecchia 39. Sapigni.com.
5: Si ricorda che il quantitativo di olive minimo lavorabile è di 3 quintali.
6: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria Lepas di Rimini. Vieni a scoprire Lepas L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. Lepas, drive your elegance.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
12: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
11: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
1: Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Kivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
0: Radio Record.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
12: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
13: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
14: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
15: È qui.
14: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
15: Sì.
14: Quindi ho sbagliato oleificio?
15: No, hai solo trovato una storia di famiglia con due nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
16: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date, domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese. Caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
2: Immagina una tavolata in festa.

0: Una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, drive your elegance.
2: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
10: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
11: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Dove siamo? A Longiano?
3: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
3: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
3: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
8: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Records. Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: L'autunno ha un profumo inconfondibile ed è quello della Sagra delle Castagne di Alfero. Segna le date: domenica 18 e domenica 25 ottobre. Si parte a pranzo nello stand gastronomico al Parco del Casone, tra i sapori autentici della tradizione. E nel pomeriggio la festa invade le vie del paese: caldarroste fumanti, un buon bicchiere di cagnina, punti musicali e fantastici artisti di strada. Scopri tutto il programma sui canali social della Proloco di Alfero. Sagra delle Castagne, domenica 18 e 25 ottobre ad Alfero, Forlì Cesena. Ti aspettiamo!
4: Una città incantata, la tua vetrina illuminata, l'evento più speciale, una favola di Natale.
5: Electrostar, anche quest'anno per le tue decorazioni affidati alla Stella del Natale, con il più grande e vasto assortimento di decorazioni per il Natale di tutta la Romagna. Electrostar, vendita di luminarie, alberi e addobbi di Natale per interno ed esterno, anche per la pubblica amministrazione. In via Andrea Costa 67 a Sant'Arcangelo. Elettrostar.com.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Scusi, cerco l'oleificio Carlini.
5: È qui.
4: Ah, perfetto! Ma sulla confezione leggo Fantini.
5: Sì.
4: Quindi ho sbagliato oleificio?
5: No, hai solo trovato una storia di famiglia con 2 nomi. Carlini è la nostra storia. Fantini è il nome che oggi la porta avanti. E la qualità? Sempre la stessa. Olio extravergine di oliva spremuto a freddo, con olive del territorio. In sede trovi anche specialità a chilometro zero, conserve, sottoli, farina, pasta semintegrale e per le festività natalizie buonissimi cesti regalo. Oleificio Carlini di Fantini, via Peschiera 33, Villa Verucchio. Telefono 0541 67 8221.
6: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
14: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses die wie?

0: Africa, salsa, oh yeah!
1: Tra poco, le previsioni meteo.
2: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaio. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Dove siamo? A Longiano?
17: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
16: E senti che profumo!
17: È la grigliata della capannina.
18: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
17: Le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la

0: Monteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
1: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
2: Radio Record, in FM e DAB in tutta l'Emilia Romagna.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione con valori compresi tra 8 e 13 gradi, massime stazionarie intorno ai 21 gradi. Venti deboli orientali con residui rinforzi sui settori costieri, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Un brano, un ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
6: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Dove siamo? A Longiano?
7: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
7: È la grigliata della capannina.
11: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
7: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
13: Cerca e seleziona Record sul tuo schermo. Radio Record.

AT Motions. Su Radio Record i suoni e le vibrazioni che hanno infiammato gli anni Ottanta.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, spizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Sicurezza, efficienza e zero pensieri per la tua auto. C'è Officina Fratelli Pironi a Bellaria. Meccanica multimarca, tagliandi, riparazioni, climatizzazione, sostituzione cristalli e cambio pneumatici. In più, vendita auto nuove del gruppo Stellantis e usato garantito di tutte le marche con valutazione del tuo usato. Fratelli Pironi, via Fratelli Cervi 7, Bellaria. Visita fiatpironibellaria.it.
6: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme.
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito. È invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
4: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
6: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
4: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una marescialla dei carabinieri, è indagata dalla procura di Rimini per una presunta alterazione dello stato civile in relazione alla paternità di due bambini nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Al centro dell'inchiesta ci sono una presunta relazione extraconiugale con il suo comandante di stazione. Le dichiarazioni rese agli uffici dello stato civile nel riminese al momento della formazione degli atti di nascita e successivi accertamenti del DNA che avrebbero messo in discussione la paternità attribuita al marito, anche lui appartenente all'arma. Secondo l'accusa, la donna 35enne, pur essendo consapevole della possibilità che i figli non fossero biologicamente del coniuge, avrebbe attribuito a quest'ultimo la paternità di entrambi i bambini, inducendolo a credere di esserne il padre naturale. Il primo episodio riguarda un bambino il cui atto di nascita sarebbe stato formato a Rimini nell'estate del 2023. Il secondo concerne una bambina e risale agli inizi del 2025. In entrambi i casi, secondo l'ipotesi accusatoria, le dichiarazioni della donna avrebbero indotto il pubblico ufficiale incaricato a registrare una paternità non corrispondente a quella biologica, determinando così una presunta alterazione dello stato civile dei minori. Cervia. Impossibile stabilire se il trauma cranico mortale sia dovuto alla bottigliata sulla testa oppure a una caduta a terra che avrebbe provocato un colpo al capo. E quanto emerge dalla consulenza depositata dal perito Dario Raniero, ricercatore universitario di Verona, incaricato dalla procura di Ravenna. Un passaggio che complica il quadro investigativo intorno alla morte di Nicola Musiani, il 54enne deceduto lo scorso luglio a seguito della brutale aggressione subita a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio. A distanza di mesi dai fatti che hanno portato all'arresto di un gruppo di giovani residenti nel Forlivese, con l'ultimo fermo, il sesto, avvenuto nelle scorse settimane, emerge dunque un nuovo fondamentale nodo medico legale che rischia di ridisegnare i contorni e le responsabilità del futuro processo. Secondo quanto evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dagli inquirenti, il quadro clinico che ha condotto al decesso presenta zone d'ombra rilevanti. San Marino, investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally, smascherato dalla videosorveglianza. È stato denunciato ieri un 22enne di Belluno che sabato verso le 21.30 alla guida di un Audi aveva travolto un bresciano di 44 anni in via 21 settembre senza prestare soccorso. Fermato anche un automobilista di Nova Feltria intento a compiere manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino. A intervenire in entrambi i casi è stato il corpo di polizia civile. Quanto al ferito, trasportato all'ospedale di Stato, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Grazie all'acquisizione della targa e le testimonianze video raccolte dagli agenti, sono state avviate le indagini che ieri hanno rintracciato il veicolo, rientrato in territorio per assistere alla prova speciale Piandavello. Il conducente è stato denunciato per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l'incidente, per non essere rimasto sul posto in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed è stato sanzionato per la condotta di guida. Sanzioni sono fioccate anche a carico di un altro conducente, un 20enne residente a Nova Feltria, per manovre pericolose alla guida della sua BMW modificata alla rotatoria di Fiorentino. Oltre alle sanzioni, al giovane è stata ritirata anche la carta di circolazione del veicolo, sottoposta a revisione straordinaria. Castel San Pietro, l'identificazione dell'uomo trovato morto nel laghetto Mariver sabato mattina sarà ufficialmente confermata solo dopo l'autopsia disposta dal magistrato di turno, dicono dal comando carabinieri di Imola. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo vedovo classe 1986 che risiedeva poco distante dal luogo del ritrovamento. L'autopsia dovrà stabilire l'esatta causa di morte per confermare o meno l'ipotesi attualmente più accreditata, ovvero quella di un malore che lo ha fatto scivolare nel laghetto alle prime ore del giorno di sabato. Scartata invece fin dal principio l'ipotesi di una morte violenta per mano di terzi, dal momento che una prima ricognizione cadaverica da parte del nucleo investigativo dell'arma e del medico legale il corpo non presentava segni di violenza. Solo i segni dei morsi degli animali che nuotano nel lago, in particolare le molte tartarughe. L'uomo non aveva con sé i documenti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una marescialla dei carabinieri è indagata dalla procura di Rimini per una presunta alterazione dello stato civile in relazione alla paternità di due bambini nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Al centro dell'inchiesta ci sono una presunta relazione extraconiugale con il suo comandante di stazione. Le dichiarazioni rese agli uffici dello stato civile nel riminese al momento della formazione degli atti di nascita e successivi accertamenti del DNA che avrebbero messo in discussione la paternità attribuita al marito, anche lui appartenente all'arma. Secondo l'accusa, la donna 35enne, pur essendo consapevole della possibilità che i figli non fossero biologicamente del coniuge, avrebbe attribuito a quest'ultimo la paternità di entrambi i bambini, inducendolo a credere di esserne il padre naturale. Il primo episodio riguarda un bambino, il cui atto di nascita sarebbe stato formato a Rimini nell'estate del 2023. Il secondo concerne una bambina ed è stata agli inizi del 2025. In entrambi i casi, secondo l'ipotesi accusatoria, le dichiarazioni della donna avrebbero indotto il pubblico ufficiale incaricato a registrare una paternità non corrispondente a quella biologica, determinando così una presunta alterazione dello stato civile dei minori. Cervia. Impossibile stabilire se il trauma cranico mortale sia dovuto alla bottigliata sulla testa oppure a una caduta a terra che avrebbe provocato un colpo al capo. E quanto emerge dalla consulenza depositata dal perito Dario Raniero, ricercatore universitario di Verona, incaricato dalla procura di Ravenna. Un passaggio che complica il quadro investigativo intorno alla morte di Nicola Musiani, il 54enne deceduto lo scorso luglio a seguito della brutale aggressione subita a Pinarella di Cervia nella notte fra il 18 e il 19 luglio. A distanza di mesi dai fatti che hanno portato all'arresto di un gruppo di giovani residenti nel Forlivese, con l'ultimo fermo, il sesto, avvenuto nelle scorse settimane, emerge dunque un nuovo fondamentale nodo medico legale che rischia di ridisegnare i contorni e le responsabilità del futuro processo. Secondo quanto evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dagli inquirenti, il quadro clinico che ha condotto al decesso presenta zone d'ombra rilevanti. San Marino, investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally, smascherato dalla videosorveglianza. È stato denunciato ieri un 22enne di Belluno che sabato verso le 21.30 alla guida di un Audi aveva travolto un bresciano di 44 anni in via 21 settembre senza prestare soccorso. Fermato anche un automobilista di Nuova Feltria intento a compiere manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino. A intervenire in entrambi i casi è stato il corpo di polizia civile. Quanto al ferito, trasportato all'ospedale di Stato, ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Grazie all'acquisizione della targa e le testimonianze video raccolte dagli agenti, sono state avviate le indagini che ieri hanno rintracciato il veicolo, rientrato in territorio per assistere alla prova speciale Piandavello. Il conducente è stato denunciato per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l'incidente, per non essere rimasto sul posto in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed è stato sanzionato per la condotta di guida. Sanzioni sono fioccate anche a carico di un altro conducente, un 20enne residente a Nuova Feltria, per manovre pericolose alla guida della sua BMW modificata alla rotatoria di Fiorentino. Oltre alle sanzioni, al giovane è stata ritirata anche la carta di circolazione del veicolo, sottoposta a revisione straordinaria. Castel San Pietro, l'identificazione dell'uomo trovato morto nel laghetto Mariver sabato mattina sarà ufficialmente confermata solo dopo l'autopsia disposta dal magistrato di turno, dicono dal comando carabinieri di Imola. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo vedovo classe 1986 che risiedeva poco distante dal luogo del ritrovamento. L'autopsia dovrà stabilire l'esatta causa di morte per confermare o meno l'ipotesi attualmente più accreditata, ovvero quella di un malore che lo ha fatto scivolare nel laghetto alle prime ore del giorno di sabato. Scartata invece fin dal principio l'ipotesi di una morte violenta per mano di terzi, dal momento che una prima ricognizione cadaverica da parte del nucleo investigativo dell'arma e del medico legale il corpo non presentava segni di violenza. Solo i segni dei morsi degli animali che nuotano nel lago, in particolare le molte tartarughe. L'uomo non aveva con sé i documenti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sacro.